0: update.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Buon vento e buona estate.
1: Si vuole.
0: Top Radio e TV.
1: Buon vento.

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.